0: Ore balabasso dere cantara bana barabasso dere cantara la rabasso. Tre.
1: Dora Top.
2: Dora Top.